0: Vivo se ke di solo tsena tse toma le tseding tse ngata. Hai you save fela. Mo di jo tsa meme di bitsang hanyane. Ka mehla.
1: Na go ntsa tahlehelwa bophelong. Mo hau. E ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Tsa ke lesedi mamere metsotso e dula hantle ho e robong pele ho hora ya bosupa o sa ntse le teng kwano exine ya tlore fa hore maemalo hodimo re ka ra lebelang ka jeno ke a jwang anna o kampa re ho tlo futhufuthumala ke tsebo so tla re jwetsa dumela exine ya rao amoela o thakgwa breakfast show ke tshepa o tswile hantle wena ngwaneso ho tho tla ba jwang ka jeno
3: e re ke dumedise thata le bana ba thata mmoho le ba mamedi ba lesedi FM. Ha ka nnete ngwaneso tsara ne se na se ntse se ho tshwere ka di washene le ka jeno fela. Ke bona nkare ho tla go hontse batla haholo jalo fela ka maobane ba sala tsheba ka mona ka province ya Gauteng teng ho hlakile mme ho ntse ho batla se ba ke se bolese Pretoria di ka dilla mane ho le shemele le se feeling ha le ho Johannesburg di ka dilla mane ho le shemele le se feeling ka mona ka Mpumalanga le teng bohutu kwa etse ba jente ka botshabela le ba jente hare empa ho ntse ho batla ka jeno e bile ho hlakile emalahleni di ka dilla mane ho le shemele le se feeling ha le Mbombela di ka dilla mane ho mashima ba le ne komo profensi ya le boya botshirima teng ho tla bata ka seno mme ho ntse ho hlakile flexop le position di ka dilla mane ho le shume le metse mehlano ka mona ka freestyle ka diteng ho bata haholo mme ho hlakile ka seno Green Fountain Bay sa rekomendika dilla mane ho le shume le metse mmedi ka mona ka profensi ya kapa le boya teng ho bata haholo di bakeng tse ka borwa jalo ka bo Southern le bo De A ka di-temperature tse di mane ho le shume ha di bakeng tse di teng ntse ho bata a pinseng le Kimberley di ka dilla mane ho le shume le metse mehlano ha re phethela ka profensi ya KwaZulu-Natal teng ho phodile mme ho ntse ho hlakile Seven le Richards Bay di ka dilla mane ho mashine a mabedi le metse meraro ke sa bolipe mane ke ha ke le bo tsa sa ba tsitsa
2: re le bile tla wena ngwane so mamela tsa beletswa le sedi butle renke mohala wa hao rutlo re wena dintlhagolo e bile di fe ka nnete jwalo ka ile mona ho thwe ho tla bata ho santsana ho bata ho ya pele ke hore motho ka nnete o iphuthela ha o apare hantle le wena e kukile motho o mong a lla re ya ya ya maria tsena wentse wa shina e womi mana ra i call tsatsi lena le chaveka le chakile le a hlafela be le nyamela ho jwalo hle o tshwantse le ha o etsa meralo ya bo hlatswa o etse meralo ya ha o hantle o etse bonete ba hore le mo ane ya nteng ke sebakeng selong hore dintho tseo di hlatswitseng di tla kgona hore di ome ka nako 086 000 3084 086 000 3084 ba bangata ba tla bua jwalo ka boipelaetso bona bo eleng hore bo ile batshwarwa ka la bobedi mo eleng hore le ra bona batho ka magalo ka o fapana ba bontsha ho se kgotsofalle taba ya boteng ba melate senang ditokomane ha holoholo le mohlomong tshebetso e bonahalang e le monyebe ya ho rarolla bothata bo fela hema medi ya tshebeletso ya Lesedi FM re tla ke re utlo rona wena dintlhagolo e bile dife tshebeletso ke Lesedi FM mo endume
4: ho tlo ka ba tsukala le wena thata
2: re tele kae wena ngwane
5: tse boso
4: amna ke ma
2: eh
5: tsara
4: eish na mare ntshe ya bafana ye ke yone inquiry team
5: efeng a o santse lulu bafana bafana
4: ya ke sale mo tla ga bo tlhoko ba tukara ne ba ka ba ye last 16 kwa na ba tukara
5: ha re tla ka 23
2: ke thabile wa tseba o utlile bohloko
5: re tla ya 23
4: ha ku utlile bohloko ne ya ne ke le bele ke mari ya no ba sa ba pa le ge ne tsana le machai le machai ana ba bapala le machina
2: pele ma pori
4: e ke tsibura na

0: phetho e ka tlisa thabo e kikinya le kangwa tsohle jwale di ne di fetuile mme le yena nta o ne a thabile ho feta pele mona mo aneng a le hona teng jwale o ne a kgona ho bona mesebetsi e mengata ya tumelo ya sekolo le dijo tse hlophiswang hona ka mona ka phaposing ya ho phela baaisane bonkgono le bontatemoholo mo le yona metswalle ha ba dutse mmoho ba tsheya ho le monate tsohle di ne di fetuhile mme nta le yena o ne a thabile haholo ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng ke a kgolwa hore bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hlone sehloho sa pale ya kajeno ke sefe
1: ke ho amela diphetoho mme Matshepi
0: lebitso la lehlaku la sefate leo ho buang ka lona moo ke mang
2: ke nta mme Matshepi
0: ke eng seo nta e neng e sa se rate
1: o ne a sa rate phetoho mme Matshepi
0: na nta o ile a qetella a thabetse phetoho
2: eya mme Matshepi
0: ke a leboha metswalle
3: ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona metswalle etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale gobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruileng tsebo o fihlela hape ka nako e tlang salang hantle metswalle
4: tsamaya hantle mme Matshepi
5: lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM SABC Education Enriching Minds, Enriching Lives.

Re lebogang hle ragadi wa bana ragadi Pulane Maselwa nane o nle monate la bana la tsohang e mehlano metsotso pele re fitlang ho reng ya leshome e re re editabeng tsa ho ra ya leshome tse o re tlo di ballwang ke di engwane mo eti ka pina e monate e tlang ka bayethe Thabo.

Che pina ke monate thabo di matlo hora ke a le shome sebeletso ke a le sedi ya le gotlala gasola Afrika borwa di engwane mo 80 o re balla ditaba.

0: Mamedi ne ke o nketse pina e monnate eneng e tla ka Sometrics Caterpillar le pasi bare ngikhumbula ka onkela Spirit le Tornado Dalibuya e le shumele metsi supile metsotso ka mora hora ya le shumele motsomong ke mamuthino wa bohlokwa ya hulang e o re hlokang ho moyetsetsa letsatsi ka jeno 086 1030 84 0797 585 0666
1: le Sedi FM hello
0: hi I'm Jelle hamnate
1: eh I'm Jelle ka mane ka pogong the Richards Bay ke ho hola mantadition le keno Osman tadition le keno hola hola bone di motseng a tampiling thabang ba ho hola bone di motseng a ke ka ka mona ka Bloemfontein mane Rockland ho hola ngwana ga khadi wa ka mamusa skaba ke ho hola o bone di motseng a ta ma a khadi ma thuso le nombulelo le mojale pa ba ho hola bone di motseng a ta ke le bua mojale
0: ke le buile ha ho le nato la ka ha ho le hlele sedi
2: Hello.
0: Kopa uti mere diyo mratuwa.
2: Lega uti.
0: Kya pila weno pila zwang?
2: Uwalte wato marimane. Kya kima tela kamane kapega kan sotu. Uwala khaiteria kamone. Kya selo anu machedi. Uwala mane mutimpo so mane kapega.
0: E yala gato lak.
2: Kya uti.
0: Kile wile ha hula bonyele motedi nse ngata ngata utwa.
2: Kya kile muna di tulik.
0: Asimo he.

0: O be o boloke. Di selong tse jalo ka 1 kg ya Kellogg's All Bran Flakes ka $84.99. Le 1 kg ya Rama Spread for Bread Medium Fat Spread ka $36.99 fela. Di solo di fumaneha mabenkeleng ohle a Shoprite Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 12 tsa July 2026. Ka Shoprite fela.
1: Metsotsong e sa fedi sempelo ke ka kwano ka province ya Gauteng motho e motle ke tlo kopana jwalo le letona la tsa dipalangwang mme ke di bone di a le tlabela ge ke re tlo qoqa le yena ka kopano e neng e tshwerwe haufinyana ge ke re tlo utlwa gona diqeto tse fihleletsweng ke di feng mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke na le wena nanong la gaoleo le ratang la jwale ke nako Drizabona, real love.

0: tsamanyana ha pele tla bona go naga tsaka dimo thotsang ga bua ga tsaka ntena go tlamona ga bua ga tsedi jo go ritela stress a ritile
1: ene le gata le thumeche le gata le thumeche
0: bona ke tlamile go tswa le tsaka ona ke tshwenke go ga bua go tlamile wa tsaka go go tlo go bona ha le
1: a o lebza lebza
2: All right. Come on, K.
1: Rapakela
2: fela tse ke sa di apareng mona mosebetsi tse ke sa di apareng ya tse batla le
1: jo go tsama tlhoko ke ya tse o sa di apareng ka tlung hai
2: ah ka tlung ka di apare tse ding fela ke re tse batla le yeto
1: huko
2: batla le yeto
1: huko
2: wa tsama ba mshoto wena ka crop top
1: eno tsebe body bo ema fofane di airport tsengate a ke ga o thewa mo na le mo ho tswa makoloi e di uba tse di sa mo re ho sona le dilalometse mammo tsona le dilalometse mammo di shebile le kana le bua o sinya na ba 6 sentse di letla he le kae le ya kae na
2: o bona o ka fumana lenyalo jwang I kopanyeng banyana o gona o fumana lenyalo
1: nna ke di utsi mona o tsedile a girls weekend thing away di kopanye
2: Monato, mo yeng khotsa?
3: Hi, le bule thabo ho jang fela?
2: Ke tlhela.
3: O sa tke a lena don't in the formamela. Okay, ntho we went in need. Ha bona le ntshe patla.
2: Eya.
3: E kholo.
2: E kholo. Kholo.
3: Ba tsega ba itsa hona hona. Ke 2x2 when they has.
2: Ha ha tse ke tshotse ke tshotse.
3: Ene rona bo o. Ha hile. Yes. Weekend away. Ke a pere bomb shot ke di tsama ka auto. Ke a kota ga tshe ho mme. Ke ke ke hona mo re lo la re tsa ha re ke ke ke go lota. Ha re ke. Tabo ha we need.
2: A we need.
3: Wipe out to mo.
2: A we need ngwanese.
3: A we need.
1: Sure.
2: Ale bo mga tjo.
3: Fela fela ha mo nna tjo ba nna tjo ga re di thumeshe di tsama ka
2: o. Lele tsa ha ka manyalo.
1: Sure. What's up ke?
3: Tsa manyalo ke di bua pitiking.
2: O le bua pitiking. Ha se tsone se ke pitiking.
3: Ha se pitiking a ke re mo go lo thapa.
2: O tsene tjo ke tsone tsa mmeme.
3: Ke tsene mathata le stress hai.
1: What's up ke me tsu kete ko drop it.
2: Bye bye. Hele! Ke tla ke chapatse. Ha ha. Ha ha. A galetsa.
1: Ya, I fela close ena ona ha ke a gotsofala, ha ke a thaba ho hang.
2: O di bitse keng?
1: Hona le taba ha le ntsha dintho hantle.
2: Di feng?
1: Ene jwale di salele ka nna ke molato.
2: Ah, bo mme ba eletsana.
1: Rona.
2: Nao.
1: Ntabi.
2: Hey wena be saluli stay fit up. Oko kene ba ding, kene ba ne ba tshujolo we. Mo me na ntodi ba sho ga ke a bone. Di tebetsa ga bone di balola ke sibuhu di kene totisa modupi.

Ha ke lebue top la ma 7 mo mamedi ke o dumedisa. Sepolesa sa Free State se tshwere melate robong e

0: Tell, tell, tell, tell. Le bolitibo, o re a tell.
1: A le ga di dumisa jwa.

0: Ho ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela. Kgoeletso ke hore re kgeme le lesedi FM. O thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo. Ke molelo.
1: Mpola ya hape thabo. O re jwale re a di dumisa wa. Ariwe, di bo

ka botshono ntho e malome a ne a e shapa maobane mona thabo ka go galemela monno o mongwe o re ka tsela lora e le tau ka tse se lora e se e le tau monno o ne a re ne o tlo tlameya o tloele o ja ditweba a tibla

Ditaba tsena tsa hora ya bohlano di fella mona o ka boela tsamela o imamela tse ding hape ha nako e tlabe le hora ya botshelela. Mokgatlhele kwa o qetela wa reathelela le moifo.

ke lebuila holo scheme sa drive le sebeditse tsa mayang le o phomola mo mamedi ho fela ho le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho le sedi fm me hopola hore lona le tlisetswa ke sabc news ri kemetse ha re kgethe nku ka pere empa pele ho mo re fetela ho rabosana madie hore balla ditaba tsa hora ya botshelela.

0: Re phetola tsena tsa hore ya botshelela ka ho lekola tsa boemo ba lehodimo. Re qala ka province ya Gauteng. Lehodimo le tla hlaka ho phole ho fihlella ho bata. Mpumalanga le tla hlaka ho phole ho fihlella ho bata. Limpopo le tla hlaka ho phole. Northwest ho tla lalaphoka hoseng ntle le moo le tla hlaka ho bate. Province ya Free State ho tla lalaphoka hoseng ntle le moo lehodimo le tla kwela ka ho kgetha dibaka mme ho bate haholo. Northern Cape ho tla lalaphoka hoseng ntle le moo le tla kwela ka ho kgetha dibaka ho bate empa ho tla bata haholo karolong tse ka borwa. Western Cape le tla kwela ka ho kgetha dibaka ho phole ka mafafatsane a pula ka borwa bophirima ntle le moo le tla hlaka ho phole ho fihlella ho bata ka borwa. Karolo ka botjhabela ya Eastern Cape ho tla lalaphoka hoseng dikarolong tse bohareng ntle le moo le tla kwela ka ho kgetha dibaka ho bate ho fihlella ho phola. KwaZulu-Natal le tla hlaka ho phole empa ho bate ka borwa bophirima. Ditaba tsena tsa rona ya botshelela mmoho le bolepi di fella mona. O ka boela tabela ho imamella tse ding hape ha nako e tlabele hora ya bosupa. Ke kgutlela ho ke di bone matshela le Moifo wa Matshosho.
1: Re o tlisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng. Lenaneo ke la Matshosho ho Lesedi FM fela.

Last man standing. Ebe re rileng kgete se fetse gaolo e latelang ka moso.

0: motho ke wa gela haufi ufi di thuta tsa Sizeville o tlo ina sa hore na ho hoetsa la dife ya jano khaolo ke a dikete tse tharo le kgolo mashome a seng a metso mehlano nyaka mo di kgetlolle ine le madi le beko CE7 the babe.
1: Ke ha jaadi ke santse ke tsi fela lo ga jingwe fa ne sa bomunyala
2: de era de ha re bonete
1: mme o hlalma
2: phoso kae hantle ha banwe abatla ke se ipati mo se a murata ho phoso kae ba ba beki ba rana ba batla tshata o mo se ipati o futugile ntla bo fana o bone se baka
1: ba le ha fa ke no ha e a se taba ho ka ntlo ba tswa a mme ke le khongwana mo se ipati ka o fetu ke wa hana ma ma nyana bo antsi a lebua lo go fitela ya le day o tswa fane ke hona antsa go tswa mathata ga ngwane
2: daddy sa jwa wa go bana nyetsa ntate fane le melonje ha se lo ntate ha bufane o lebetse mana mo wa no matter a ke ona gangwe ke mapaking ka ja di button tsa botsi o sa hopola ne ntse ka o so fe motshwane tse ba hele so fe ha se le ngelo ha
1: o go tsam fane
2: a tsama o ona ha ke ke metse ka ke di fudi ka di button mo
1: Impossible campo la gadi. Hey, ma hey man. Ali le wa tsa ke. Ntlo so go le ka bo di wa ipeding ke go pa se wa tshwara taba ke go hamponyana. A ke go le tse go ke sa tsa taba tsa ka tsa di chele. E be jwa le. Fa wa ipeding ha o yeno o go se bisini.
2: Ai, de di wa taba.

le hlana hlana ke la modima hla ho phetisela le patlelo mbohle ba habile ka mona ka surprise bill ho tla nisa ka ngho rena ho ntse ho etsa hala dife ya ka jana ho lo ke di kitse tsa tharolo kholo le mashumatsiletseng a motsi supileng ya monyaka na tefela.

0: Hashtag party time. Dumela Lady Soski. Ke sithethe se bahlama khathamelo di Virginia. Ke di tsulona le khubula 89.4 go mametse ka mino o monate bona kwa batla gele. Ba tlhona ke o boetsa ntse hot hot mochiso pele.
1: Hey Soski ngwana ngwanana. Go mametse ha monate ka le khubula 89.4. Ele ka nna ka kutlwana o di stress le tsa ga di your soul ski tsore mo mponyelele tanko
2: ala tsa fela ga di weekend tsho a just say na mo le be x change stone ha ka ba ke mo na go hulanya maoto a ka di weekend bona ma help up ha ma a is a fela engwe e di ntse ke tlhokometseng ke hore ha o thabiswa ke letsatsi la hore o tlo phomola mafelong a beke o thabiswa ke taba ya hore wa tseba hore le matsatsi a tlang o tlo phomola ka wona ha sa fitlhela o lokela hore o tlo phomola ho wona a thabise ho tshwana le ha wa lebelletse mogosi ka pa ke nna fela ba tla fela ga di weekend Awesome. Asebe tsheka ka tsenga le sedi bo di sebe se se ke masuma ba dilo metse sepileng. Ga foka letse ho ga a ke le shome. Hello hi. Asilali. Ke ma tsena beke. Ba thaba fela ka di weekend. Hello hi.

0: shana le Josie Masters metsotso nya mashuma mararo ka mara hora le shumene motho mong ho seng ka o tlwa SABC 2 le SABC Plus
1: jabo mathango yone ga itse ka pule pa le motho pa ntse ka ya chips
0: vi shamone sa lo seng u ihopa tsa fitileng pele ho papadi e kgolo ya 2026 tota cup tapama fumana di ticket tsa ho compute ticket hona jwale ka di ranta tsa le kgolo fela SABC Sport ke mo hasi wa simuso wa 2026 Toyota Cup.
2: Ora hul ha Shoprite lika shop ka di low duma deals jalo ka 750 ml efe ka pipe yasmin of 1818 ka pa infusions vodka ka 159.99 lady 6 packets e pay di 355 ml sabiria corona extra ka 195 rand ka fela o boloke 45 rand di fumane o fihlela ka di 8 tsa July a re ke se se baka tla tsela matse 18
3: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le khubumla 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke mole. Basotho kopana.
4: Basotho kopana. Lo nna le
3: ya ho. Pina ingwe, mere khwaelane di

Mama di shebe me tsotse ke le shume le motse medi re furelese ho raya le tshebe le motse le mong. Okay. We underground are the ones and twos. Gena la re ja ifi sa utla me tsunye le mashuma ra ho ke mara ho ra ke le shume a re beha mona mo re seng re le teng. Ha ke tsebo ga mo tle jam go tsela ga ha jwe la re lokela ho re fana ka malomo. Ha jwe le re fana ka malomo weso. Two countries are happy. 086 0000 0084.

0: tsamaletse ke rantshengene sedi mabedisa ba metsotse ke bashuba ba re le metso e sepuleng pele re kena horeng ya le tshumo le metso e mmedi hopola hore horeng eno le tshumo le metso mmedi ho teng papadi ya rata o hasa tsona vile khale ka khitla fela he ke le gong ke la spazo rt e the rose ba hedo King Busy we isimo sasekhaya Simike na Lady Apiwe I love you letu Shana Malanga ke sentse dipina tse ke leng ka hongkela tsona kwa ntshebeletsong ya gatong a ya le sedi tshele khale la botlhano beke jere le mafela beke o ntse o dutse lengwana ngwana na ke dikeleti magesene helang ba bo di tengweso re tsha hate bona jetla
1: Wedding ena re keteka ntate Nelson Mandela. Ha re ananeleng boinelo ba hae ba ulwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa. Tembisa. Le khubula lona la gaso ke 88.4. Hape tena ho SABC Plus A. Le sedi FM ke molelo.
0: Ho fela ho jalo ena tshebeletso le sedi ke molelwa le station sa house ke te kandle botse mashume a tsheletse ke le metso e tsheletseng fela he ke tlo go tiana he le gaitse dia ka metso tsenge le shume le metso be hlano pele re kena ho reng ke ya le shume le metso e medi ya ho bona papa di teng e go hatse sa nyona bosing bona e thakgwang ho reng ke ya le shume le metso e medi re hata ba sa gona di le tsena ke tle ke hata ka mona ke ya
1: Basotho kopana.
2: Basotho kopana. Lo nna le le
1: ya ho. Pina ingwe. Mere tlhaelane di